0: Akoto.
1: Yea.
0: Ami Akoto.
1: Yaju.
0: Ebazi Neri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Hey, hey. Adi aya.